0: ogni storia è unica.
1: Jesenska. Pesem in pol.
2: Ni vse zaman. Patrik Prelec.

raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.